y ffôn o ti di mynd i'r clob a ti di trio dy lwc ond ti di gwisgo fyny linio fatha Jack y Joe o ti di trio bach i hogan o dal i am drinko hanner awr o gwirach ti chwydyn y sinc